0: Juvi FM. Siete de la noche, con siete minutos.
1: Check it out, check it out.